看得出看昆明的话看得看昆明身处人看你一贯的把这么给快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快Refere chong ge kwang Refere chong ge kwang dara bacha wun ge kwa kwa Chupali pula klicho ya tika Tengi an chom kwa wun nga pala nga Ge kwa si nation Igani kuna dara bacha wun ge kwa kwa Fanyo Ge kuna dara bacha wun ge kwa kwa Nago fanyo Kya kuna Se ya me queda na copa y vamos una guerra que choica. El golden era que era chico sin que en tiene el cuarto final. Has gone semi final mangu. Paga su shot como San Juan el cos con United. Ah, cara tu chico ange. Y con una treba tan game cual cual. Se se un toque a co claque. Hey, y tú un gran treba tan game por bangue. Que mo you are the one. Kwa kong lai bula gang hwara agira oza lage kwa Gang hwara kli chora mangke Hentri ge kwa antere bacha mungu kwa nuya ne Kya gula tere mungu bula kutu kutu lang ngobo Ne kli chora pula na Olang hwa kwa keng hwa pula Kwa kya gwa mungu kwa Chane oza imu tse ge ekwa kwa ge kwa Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Fonsi kata angkuna di kuantara baca mungge kwa kumangge ngobot jane Lekazima Kau ngapala angkuala gutuwe Apa sisi kwa pulu kuantara baca mungge kwa kumangge pen Patman hana akkala toa bala frosla cina Kutia bala da kong kata angge kwa Pancui dan kuara tsa pasi akwe So katko ge kuantara baca mungge kwa kumangge Pula pula kicho tri Hika ge kuantara baca mungge kwa kwa Kutia masungge Kima akhir na kuat gua. Kima akhir na kuat gua. Kekuatan terbaik sama dia kuat gua. Lepas itu lagi gua fanya siapa na. Kuat ya. Kini gua nak terbaik sama dia kuat gua. Soalnya. Lelaki cuma nak kuat bola dengan gua nak kuat ya sesi. Cara awak nak pelak ikhwan, angam ia pelak ikhwan dengan tentu ada macam hukum mengi boleh tanggung pada. Cia lain ikhuna, hancur ikhwan ada macam mengi hukum ikhwan. Apa sih nak kau? Ikhwan ada macam mengi hukum mengke, hikin wak ikhwan. Asal iman itu awak cila pelak ikhwan dene. Kedua cimana, bapak terus ikhwan. Ikhwan nak ia pelak tanggung ikhwan ada macam mengi hukum. Kerja mungkin kau, kerjasan akal ya pola kau antara macam mungkin kau kau, asing yang mungkin kau aduan kau ya pola. Hei, kau nak cipta sungai, kat kau kau antara yang ni cingana, kau cipta sungai apa sih kau antara macam mungkin kau kau. Inkuan datane akeda, awalnya ipola terbaca mungil mungil frost lachana, kuatim suaga pasaguna, akicho, hitgang kuna datane, frost lagmana awal na pelak ikuan gang dan kuar, tu ipola ikuan, pasije a ipola ikuan datane, si ipola klatia ikuan, kunika, mana awal na pelak ikuan dan kuar pasikat gang ikuan, lagi kuda mungil pola cinta itu ya. Mau cari kuat dari macam mungkin kuat pun. Ya, kiri pula nasib emak kita nak kuat pun. Muara acuh awak ni pula dari macam mungkin kau mungkin. Kamu kena pula dulu baca.
Han har det på kikken. Koordineres nå. Gjennom 50 minutter. Kjekko i kvar. Kjentland Kjekko i kvar. Koldi. Hidgan ikke kvar. Dere betalte med Kjekko i kvar. Henrik kunne blitt på kvar. Fann Nielsen. Han har det klitt. Kjekko i kvar. Kjekko i kvar. Kjekko i kvar. Dere betalte med Kjekko i kvar. Kjekko i kvar. In kvar. Kjekko i kvar. Koshi Klipkani. Koshi Klipkani. Chimana, Lenny Gunatana, what's on the wrong gate? Three give one. One three Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on
외쳐온 것 같아. 해봤자 공격을 빨리 보완하고 공격을 다치어 출연 경기과 라투아 공격과 해봤자 공격과 세신의 꿈쩍 클릭점을 보라니까 히바꼴을 라투아 하령과 해치 공격과 안되네 골든 아치트스 쿠레카네 세시 홈마르트릭과 Swamman Lila Kucho, Son Drukani Gunatene, FNB Stadium, Spiritual Gia, Clark Clapwell, Mangi Kosimak with Kamukawe, Achai Bulagi Quantene, Watan Kamangi Bulagan Kwana Wuchi, Haini Kunagi Quantene, Batman Sinana, Agua Bulakatim Zuga Pasaguna, you are Tene Watan Kamangi Trogan Labulagan Kwana, Agu Tweeter Kunatan Kuna, Inchong Labulagan Watan Gikukwa. Kikiwa gikwa asu yemo kera na kwakwa angwa ro chi na tangkuna gikwa ndene habenje kula kuna tokuna bora du gochi akolde na roskani hachin ko tene wacha mungi ko ko mungi bola na namiko hai chocha bola kale kuna da ninso bo chimana wala bola gikwa ndene mungi ko sio gikwa ma bu chimana utia bola ko ka tangkuna tene mungi bola ka zima chiana Anghuara tena kulunga pula kwa tim jima ga pasi kuna Anghuara kutui Pasi kwa iya pula ki kwa antene Sitka singe ga klak kwao Ki kosi kwa ikani Fila kazi ya sitka sing Giang kwa Yamao ki kwa antene Chia iya pula ki ya kwa kwa Anghuara kutui ki kwa antene Klak kwao ki kwa 55 tak minita kwa ki kwa Bulat makita na kwa kwa kwa teri bacaan mungkin kwa kwa mungkin pansiro tena ibola. Hei kwa teri bacaan mungkin kwa kwa mungkin ada muara kecoh teka. Halikuna bola dulu kecia. Bacaan mungkin kwa teri bacaan mungkin ya ne. Cina kalau kau bola kwa mungkin benci bola kena kwa muara kia kecia. Kau kau dah meras lagi kan? Kau refri cung ye cung ye kuang. Kau ke kuang terus macam gigi hulkat sebelum cuba. Kuang lu ya kuang terbaca mungge kuat kuat. Ya boleh lah. Kuang terbaca mungge kuat pun mangge. Cina kuat lain ni kuang.
centrul că ne hună Cibide cu cer de răbăță în ghe cu cu Cid că în ghe gol de neros mă clar Nici o țără îi plăge cu În hoară cu cer cu licună În hoară cu cer Mă lini cu ne trebăță în ghe cu bolă Hatman singa nak akal tu ya pula gua kali ni guna tadla ni gani hiki ngwa tune su ibula makhwe kete na aku aku aja gua antara baca mungkin kau boleh tengok aku cie en boleh guna antara baca mungkin kau kau mungkin sentru kene pasi cuit segar boleh guna tadi Hatman singa na kau cie cuma aki apa saya guna hego antara baca mungkin kau kau dah tengok aku cie na kang guna gigi gua kan kuna ya tan hwara ku cik ma tuk ni wa i pula ke kwandar ba tan ge ko ko Fanel Simana akala to bale gona mangi kipa no kagia una pitezo on hwara akli chok kai to ndere bata mangi kokwa kikwa na tsu singe ikierto de oke spirit sin fatan dona mangi kosi nation en umma kolden eros ke wan ni ke wan e bulan ke ke kom kon ke ko ndere bata mangi kokwa Judah Wachikla Hekuli kuna tere bacha mungi kwa kwa mungi suwane chingana Hakwa tia bula mani ngozi la tere Tia leini kuna gewa Leini kuna ekwe kwa tere bacha mungi kwa kwa mwa tere Shinji mwadu mwana kia uchi wa Chitua sun Hima kena na Aotala ipula kwa anga chitua sun Kwa shikani kuna Nada pala pala nga ipula Chala kwa Tokuna dure uchi kwa Angkara ko pasti nak ya pula terbaca mungkin kuat kuat.

ancora con Chip Peterson. E con tre per un gecko qua. Chicken a una plaga guardane. Ancora bassi cazzo con Michelson. Tu io plaga qua. Con cazzo con le punatene. Chi può che guardane Peterson. Chicken a una plaga qua. Chicken a lei con. Chicken a lei qua. Chatsling pula dang hora go chiat tere bacham ngel kok ko kwe kya gona bulang ma tere kuchou